0: 他住在哪儿。
1: 事成之后你会知道的，说到做到。
2: Siamo a canalizzarsi.
3: No, grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.

0: 快冲！别让他们跑了！
1: 快，
2: 站定！
1: 快！
2: 围起来！围起来！围起来！快！
3: 大胆贼寇，看你们哪里跑！
4: 给我拿下！
5: 是！
4: 围起来！
6: 快！
7: 快！
8: 快！
9: 快！
10: 快！
11: 快！
12: 快！
13: 快！
14: 快！
15: 快！
16: 快！
17: 快！
18: 快！
8: 快！
19: 快！
20: 快！
21: 快！
22: 快！
23: 快！
24: 快！
25: 快！
26: 快！
27: 快！
28: 快！
29: 快！
30: 快！
31: 快！
32: 快！
33: 快！
34: 快！
35: 快！
36: 快！
37: 快！
38: 快